0: potessi non tradirlo, sposo mio,
1: reina della festa sarei.
0: Posso potrà l'ombrio
2: come d'osserrem, azzurro il guanto, ed avermiglio nastro, e ciarpi al manto la tua torre.
3: E qual accento a ravvisarci?